0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.

Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock. In the night.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock.
2: Ai nastri di partenza l'ennesima forte ondata di caldo di questa eccezionale estate 2026, con temperature in vista del weekend e dell'avvio della prossima settimana prossime ai 38-39 gradi anche sulla pianura veneta. Insomma, sarà un weekend bollente, ma non solo di giorno, anche di notte, minime tropicali, minime a fatica sotto i 25 gradi con elevati tassi di umidità. Intanto per questo mercoledì, giornata soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso, verso sera si formeranno brevi temporali di calore su Alpi e Prealpi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

0: auto che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
3: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
2: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
4: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folcolzocar.
8: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

La musica quasi epica dei Primal Scream con Moving On Up. Mentre parlando di epico, beh, ci sarà una sfida epica nei cinema di mezzo mondo proprio a partire da oggi, perché sappiamo il successo che sta avendo il film di Christopher Nolan, Odissea. Pensate che aveva incassato lunedì 26 luglio già 600 milioni di dollari, un vero record, perché insomma neanche due settimane di programmazione, ma io credo che oggi, essendo mercoledì, siamo già ben oltre questa cifra. Perché dico una sfida epica? Perché in pratica da oggi nei cinema di mezzo mondo esce l'ultima parte della trilogia di Spider-Man Brand New Day, che ha per protagonista tra l'altro Tom Holland, che ricordiamo è da un po' di anni insomma Spider-Man, e poi c'è anche Zendaya che fa la parte della coprotagonista. I due sono marito e moglie nella vita, ma soprattutto sono presenti nel film Odissea, anche con due ruoli abbastanza importanti, perché Tom Holland fa Telemaco, che è il figlio di Ulisse, e mentre Zendaya è la dea Atena. Io credo che questa contemporaneità di presenza in due film così importanti, due alla fine blockbuster, è interessante da analizzare, perché uno va al cinema e praticamente dice vabbè, scelgo questo film o l'altro film, tanto metà dei protagonisti sono gli stessi. Monopolio del cinema mondiale a luglio. Noi invece ci ascoltiamo adesso Linda Perry.

Una super band, Bachman Turner Overdrive 1974, per questo grande successo dell'epoca, ma è rimasto proprio stampato tra i grandi successi del rock. E voi state ascoltando Radio Easy Rock alle 13.30 con Domi Grande, ancora una mezz'oretta insieme nel nostro Vespaghetti Accident. E una considerazione da fare per quanto riguarda YouTube. E sì, e perché la considerazione non l'ho fatta io, ma l'ha fatta Lars Ulrich dei Metallica, che ha detto: guarda, se noi andremo a suonare l'anno prossimo allo Sphere di Las Vegas per un bel po' di tempo, perché come succede quando vai in quel posto lì molto particolare, finisce che la tua residency dura tanto, beh, io lo devo a loro, agli U2, perché sono stati i primi a suonare lì dentro. E Lars Ulrich ha detto che era alla prima serata del primo concerto che loro hanno fatto, inaugurale anche di questo posto molto moderno, ipertecnologico, fantascientifico, quando appunto inaugurarono, ha detto: io sono rimasto basito. E dopo aver visto quella serata mi sono detto: qua siamo davanti a un'altra nuova frontiera. Io, cioè, sono stato ispirato, mi hanno dato energia, sono riusciti a sbalordirmi, e a quel punto mi sono detto: sai che c'è, prima o poi con i Metallica noi andremo a suonare lì. E lo faranno da marzo dell'anno prossimo, del 2027. Insomma, YouTube sempre ispiratori. Li ascoltiamo con Street of Dreams.

0: Baby Shambles con Pete Doherty.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.

La musica di Aerosmith in questa calda giornata di mercoledì 29 luglio, mentre ascoltate Radio Easy Rock, e vi proponiamo sia pezzi, insomma, del nostro ricco archivio, ma anche pezzi nuovi. Da qualche tempo stiamo suonando il nuovo The Amazons, questa band che è diventata un quintetto di recente. Il quintetto grazie all'aggiunta intanto del batterista, che è arrivato, George LePage, ma soprattutto di Ella McCrobb, che è questa ragazza con una voce particolare, molto incisiva, devo dire. Erano andati in tour con loro e poi sono diventati parte integrante proprio della band. E Masons, che sono tornati con questa Blood on the Bone, un nuovo singolo che in realtà andrà dove? Visto che era già contenuto nell'album di grande successo dell'anno scorso, andrà all'interno di una nuova versione classica, nome, cioè, sai quando fanno praticamente queste versioni deluxe eccetera, perché l'album è andato benissimo, uscito l'anno scorso, è andato veramente molto bene, tanto che è stato in testa a molte classifiche, poi è stato recensito dalla critica benissimo, accolto molto molto bene, e loro hanno detto: sai che c'è, ne facciamo una versione deluxe di quest'album, uscirà il 28 agosto, titolo 20th Age Century Fiction Epilogue, e preparatevi perché, insomma, se la band vi piace, questa versione deluxe potrebbe fare al caso vostro. Questa è proprio Blood on the Bone.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Questa è la settimana di gran finale al Vigo Rock. C'è stato ieri sera l'evento speciale con Led Zeppelin Experience e Lazy Child, mentre questa sera, mercoledì 29 luglio, le atmosfere dei Gambler. Giovedì 30 si canta con i Rotti per Caso, venerdì 31 Anime in Plexiglass e sabato 1 agosto grande chiusura tutta birra con i Rewind 90.
2: Radio Easy Rock.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
3: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
4: Solo a due passi dal mare e dalla spiaggia per completare una giornata speciale per tutta la famiglia.
5: Aperto tutti i giorni.
6: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
7: Ieri come oggi.
8: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza, 45 cl, 99 centesimi.
9: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. 3 sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
10: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
14: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
13: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
14: Info su coopvolpago.it e sui social.
15: Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folcol Socar.
16: Ma quanto pesa la bolletta?
17: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
18: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
19: Nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
20: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
21: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Questa è una delle canzoni di Lou Reed che secondo me ha proprio il sapore dell'estate, quella che stiamo vivendo ascoltando Radio Easy Rock e anche il nostro The Spaghetti Accident, che però vi dà appuntamento a domani. Sì, torniamo insieme a partire da mezzogiorno, sarà come sempre un paio di ore belle piene di notizie e musica. Da Domigrande, buona giornata con Radio Easy Rock. Cage the Elephant.

0: Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock.
2: Ai nastri di partenza l'ennesima forte ondata di caldo di questa eccezionale estate 2026, con temperature in vista del weekend e dell'avvio della prossima settimana prossime ai 38-39 gradi anche sulla pianura veneta. Insomma, sarà un weekend bollente, ma non solo di giorno, anche di notte, minime tropicali, minime a fatica sotto i 25 gradi con elevati tassi di umidità. Intanto per questo mercoledì, giornata soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso, verso sera si formeranno brevi temporali di calore su Alpi e Prealpi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: PAC Super V per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. 3 sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
4: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, Neck. Lascia che io sia. 9 agosto, Patti Pravo.
5: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
4: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
1: Ma è leggerissima!
2: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
3: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
4: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 €. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 €.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa!
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folcol Socar.
10: Dal 31 luglio al 4 agosto a Concordia Sagittaria torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, quest'anno più ricca che mai. Giovani agricoltori protagonisti, stand enogastronomici, Luna Park, spettacolo pirotecnico e tutto il gusto della tradizione. Vi aspettiamo a Concordia Sagittaria.
11: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
12: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Il sole splende, gli uccellini cinguettano, il rock and roll spacca. Tiè, i Good Charlotte, I Don't Wanna Be In Love. Mercoledì il 29 di questo mese di luglio 2026, le 16 da 3 minuti, meine Damen und Herren, e voi siete nel posto giusto al momento giusto. Siete su Radio Easy Rock, io sono Claudia Valentini e anche oggi abbiamo un po' di strada da percorrere insieme e sarà una strada decisamente molto interessante. Tra l'altro ci sono anche annunci, cose che ci aspettano, c'era un countdown, dopo vi dico, anche perché adesso ci abbiamo fretta, dobbiamo andare assolutamente in quel di Seattle. Non voglio assolutamente far aspettare Kurt Cobain e tantomeno in Nirvana. Questa è Lithium.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene, in un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
5: imperdibili occasioni.
4: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
5: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
4: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
6: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
7: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkolzokar.

0: Flex trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Flex, fatti il furbo, vieni qui.
2: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati in apertura la 4 Brescia-Padova. Per incidente si procede in coda tra

0: Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Per un altro incidente sono segnalate code nella stessa direzione tra Peschiera del Garda e il bivio A4 A22. Rallentamenti con code si segnalano tra Somma Campagna e Verona Sud, sempre in direzione Venezia. Sulla A4 in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e il bivio A57, con code segnalate tra Meolo Roncade e Cessalto. Rallentamenti in direzione Torino sono segnalati tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Nella stessa direzione si procede in coda tra Sistiana e la barriera di Trieste, l'Isert. Prudenza per due diversi veicoli in panne. Sulla A4 in direzione Trieste, tra Redi Puglia e la barriera di Trieste e l'Isert, nella medesima direzione tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

tutto, ma tutto tutto AC/DC Rock Bust qui su Radio Easy Rock alle 17 da 19 minuti. Oh, parliamo nei Easy Rocker perché c'è stato un momento di paura, paura, paura per i Bon Jovi, che effettivamente il 23 luglio si esibivano al Madison Square Garden, cioè non al teatro Pizza e Fichi, al Madison Square Garden, ok? Che è una location che insomma, ecco. E John Bon Jovi a un certo punto dello show ha detto: no ragazzi, io sto male, non ce la faccio, devo interrompere, e sicuramente gli è costato parecchio. E tutti giù a pensare: eccola, adesso hai visto che ha sforzato le corde vocali e via andare, gli è tornato tutto. Invece no, aveva solamente una sinusite, tanto che tre giorni dopo è tornato regolarmente sul palco per l'ultima serata di quella che è la loro residency newyorkese, e lì ha detto: non solo sto bene, ma ho anche invitato degli amici, Teneon, e quegli amici erano il signor Bruce Springsteen, il boss, quindi due vecchi leoni del New Jersey che hanno cantato insieme. Deve essere stato uno spettacolo grandioso, arricchito anche da questa canzone.

Non fatevi fuorviare dal coretto delle voci bianche finale. Erano avventure molto rock and roll in ascensore. Gli Aerosmith, Love in an Elevator, alle 17 da 30 minuti in questo mercoledì 29 luglio 2026. Oh, qualcuno si sta chiedendo se Matt Berninger, ex frontman dei National, come ben sapete, stia lavorando a un nuovo album. Allora, qualche voce non confermata, però bisogna dirlo, c'era. Sta di fatto che lui aveva in incubazione qualche pezzo già da qualche mese, perché durante il suo tour primaverile, ancora a giugno, aveva presentato già un nuovo inedito che un po', se volete, si allontana da, come dire, la malinconia un po' elegante, no, dei National, così un po' da club notturno, un po' fatto bene, un po' elegantino, eccetera eccetera, e anche però da buona parte dell'album che lui ci aveva regalato nel 2025, che si chiama Get Sunk. Sta di fatto che alla fine ha deciso comunque di far uscire un nuovo singolo Stand Alone, come dicono quelli bravi, e che soprattutto è un singolo un po' bluseggiante, un po' teatrale, un po' sornione. Ce l'ascoltiamo, Martini me fa ciao.

0: Il nuovo di Matt Berning si chiama Martini Me Fazio.
1: Radio Easy Rock Spotlight.
0: Settimana di gran finale al Vigorock, giunto alla sua 19ª edizione, settimana in cui davvero si festeggia una finalona, perché questa sera, mercoledì 29, ci sono le atmosfere dei Gambler, domani giovedì 30 si canta con i Rotti per Caso, venerdì 31 Anime in Plexiglas e sabato 1 agosto grande chiusura tutta birra con i Rewind 90. Vi aspettiamo al Vigorock.
2: Radio Easy Rock.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ladies and gentlemen, the cars, you might think, era il 1984. C'era qualcosa che oggi mi teneva un po' con l'orecchio a foglia d'insalata per captare tutti i rumors, ma che soprattutto ci teneva sospesi al sito ufficiale dei Beatles. Vi parlavo prima, vi accennavo ad un misterioso countdown. Effettivamente, se voi andavate fino alle 3 di oggi pomeriggio sul sito dei Beatles, thebeatles.com, trovavate questa mela che rotolava su un prato con un countdown, e però c'era qualche indicazione. Per esempio, c'era Wait scritto con la maiuscola, e già tutti quanti, siccome i fan dei Beatles sono persone precisine, sono persone che sanno, allora tutti hanno detto: vuoi che la cosa sia legata a Rubber Soul? Ebbene sì, il 2 ottobre esce questa special edition per l'appunto di Rubber Soul, con tutto un remixaggio eccetera eccetera, ma anche versioni diverse, deluxe, non deluxe, mix, non mix, stereo eccetera eccetera, in mono originale, insomma c'è davvero di tutto di più per gli amanti dei Beatles, con una nuova edizione che però si farà attendere, perché sarà per l'appunto l'uscita programmata per il 2 ottobre. Mentre aspettiamo, però, c'è sempre lui, Sir Paul McCartney, Come Inside.

0: quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
3: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35€. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79€.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa!
5: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
6: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
7: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
6: E paghi in 10 rate a tasso zero.
8: Da giovedì 30 luglio a sabato 1 agosto, 26esima edizione del Festival Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo Folkoltsoker.
9: Sabato 1 agosto alle 16.45, sfilata per le vie del centro.
8: Alle 21, esibizione completa.
9: Festival Internazionale del Folklore, a Sappada.
10: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
11: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
12: Ma quanto pesa la bolletta?
13: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
14: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
15: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ed è subito Louisiana, è subito sud-est degli Stati Uniti, ancora con quella tradizione lì. La cosa strana è che John Fogerty e Creedence Clearwater Revival in Louisiana non c'erano mai stati. Born on the Bayou qui su Radio Easy Rock, tra poco anche la nostra redazione con tutto quello che accade in Italia e nel mondo. Adesso c'è giusto il tempo per i Black Keys, Crawling Kingsnake.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Alle spalle il caos Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo a Roma alle 18.20, la presentazione ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. Primo giorno con l'Italia davanti a telecamere e microfoni anche per il DT, Claudio Ranieri. L'Italia torna nella morsa dell'anticiclone africano che raggiungerà il suo massimo venerdì con 11 città da bollino rosso. Le temperature anomale porteranno anche gli ultimi forti temporali previsti tra oggi e domani sia al nord che al sud. Prosegue dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati. Intanto sono morti 2 pompieri a Creta, impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito ad un incidente con la sua moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Per inaugurare la terza ora insieme abbiamo chiamato loro, sì signore, direttamente Chris Martin con i suoi Coldplay e questa Talk. Eppure l'elemento, come dire, più riconoscibile di questa canzone, non è farina del sacco dei Coldplay, ma voi Easy Rocker che siete sempre preparati, sempre sul pezzo, già lo sapete, che viene da Computer Love dei Kraftwerk, quella canzone che era contenuta in Computer World del 1981. E quello che a me ha sempre fatto molto sorridere è che Chris Martin, quando ha chiesto il permesso di utilizzarla, ha scritto al signor Ralf Hütte in persona. E Hütte è uno abbastanza noto nell'ambiente per avere un carattere di... sì, proprio di mostarda, hai capito? Ma brutto. Tant'è vero che Chris Martin ha raccontato: io gli ho scritto tutto quello che volevo fare perché questa cosa mi faceva impazzire, eccetera, eccetera. E Ralf Hütte, nella sua risposta via email, ha scritto una parola sola: yes, punto, a capo, invia.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35€. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79€.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Radio Easy Rock. I get-

0: alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
1: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
2: Radio Easy Rock.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 €. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 €.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa!
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in Piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Radio Easy Rock.